ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Il profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto, che nome ha? È come se tu avessi dato un po' di sole